rasori e penne, lance le forgi, armi comando, tutto questa. E lance le forgi, rasori e penne, armi comando, tutto questa. Bella risorsa.

su, picchiano giù, rotolantissimo sopra una fogna e sono falcò della città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Abro filo, bravissimo, abro filo, bravissimo, a te votona, a te votona, a te votona, non mancherà. A te votona, a te votona.